Non ten come esplicare. Tipo, battiamo in sintonia, sabe? Ma quello è louco. Treinato, né, galera? Cheguei daquele jeito. Entendeu? Interessa.